0: Inicio del espacio publicitario en Sono Onda.
1: Sono Onda le da la hora. 19:04.